chiariamo un attimo Giorgio Miguel, da anche per pensare con il signore Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, con lo scadere un anno parte del mensaje a chi, e con un altro problema di praticare di nostra vita, e anche con un altro. Ma non terminiamo, che il romano si non si canta para, si non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

0: Sai che resta la mamma di Romana che si spenga e innamorata di Gesù. Gloria a Dio. Otto, stai a più. L'ho più venuto a fare gli anni, sono una famiglia completa, gloria a Dio. Amen. E brava che ti fu tremendo questo nome e devo andare. Mi hanno dato mamma già tempo, se che come stanno, il nostro mamma Riccardo, Aisha Riccardo, con Dio da scuola e per parte di parlare, quindi da uno.
1: Amen.
0: Aisha?
1: Amen. Provare ancora un buon tardi e alla vez un feliz sabato. Noi stiamo sumamente agradecidos na promena a Dio per l'opportunità di brindare con Dio per la Romana per invitarci per noi per compartire la parola del Signore a oggi, merdia con Romana. Noi stiamo servendo un Dio sumamente meraviglioso, Romana. Anto, mirando nel tempo quale noi stiamo vivendo qui, danke. Mirando nel tempo quale noi stiamo vivendo qui, e ti sono tante cose che papi con noi, passano con noi, porta preparare nel tempo quale noi stiamo vivendo. E Romana, mi ti indivisa, Dio sta buono. E parte con noi lo vai 13 a ma è inta. Mi non sa se ora vuoi cucinare un comida che sta claro con lo sta buono per voi. Tocco, sa che sta claro? Benta, algo extra di gente. Mi non sa che è una buona idea. Mi sa che il nostro amano di casa pensa, ti viene a morire, mi da cucinare, mi da mettere a cucinare. Però mi sa che il nostro pensa, un comida che sta claro, vuoi sta chiare, vuoi sta nel suo luogo, e ti ha un buon smaco, e ti ha un buon smaco, aggrega algo se che c'è tocco. Agora, mas sim, eu me lembro. Para a sombra. Eu me saque aqui, tá, foi, também se, um simão, ou dois, esse mago vai ser dois simão, que esse, eu me saque aqui, tá, traga a cabra humana. Então, minha purba, tô, você na final, onde está, você, não, tem um compadre com massa, tem. Então, ora me trai ele, tá, tem um texto só que eu tava falando, mas não, em que ele tem. Pero, ora me tava, beijo, mas que dá, rinca mais coisa, rinca mais coisa. Roma, el laptop a Juan, lock. Juan, nunca prometí algo así, no pasa conmigo. Un laptop chiquito conmigo en preto, el a Juan lock, ma que da brinca aquí con ella, que da brinca con él, brinca con él, brinca con él. Nosa, va a iglesia, me inca, va a brincar, va a repasar el mensaje, prim, y con lo que hace nada, que me ha

E tur costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e há não conhece Jesus, há na vida de transformar, há na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola di Signore, a voi potete canale, vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Di non conoscere, quei buchi marca un mese, ascoltando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire, non so, due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Chiariamo un attimo a Giorgio Miguel Danchi per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma da sempre mi da punta domani, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il domani se non si canta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?